0: giovane, ne posso andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scelto.
1: Allora, fiore.
0: Fregno.
1: Dritto. Colpo.
0: Aglio.
1: Corna.
0: Dottor.
1: Retiro.
0: Basta più. Trento. I mortacci, due adeguati, io non avrei dovuto marchettare.
1: I salieri, presto.
0: E mi ero in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo metto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le città.